0: Più di 18.
1: Ah, beh, no, aspetta, io prendo più di 18. Dai, cassa, dai, ci scoop. Ora, poi sono... Non so, anche se sono io. Sì, sono sì. Ci sono io, il coco, ora si va giù, se ne va tu. E chi vuoi? La profite? Voilà, bon écoute. Vas-y, scoccio.